Doria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero e innocente.

Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, e credi ai sguardi, alla mentita frone,